0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

acquista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Sono le 2:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Yeah! Radio Idea.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

È venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, in 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1957 e Pupo nel 1957.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su grande quadranti meridionali. E così le temperature, che ancora risulteranno abbastanza alte, iniziano però a perdere qualche grado. E poi sabato prevediamo l'arrivo del maestrale, arriva finalmente aria più fresca, temperature in diminuzione più decisa, però arriveranno anche piogge un po' più diffuse. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: What?

0: strade quadranti meridionali. E così le temperature, che ancora risulteranno abbastanza alte, iniziano però a perdere qualche grado. E poi sabato prevediamo l'arrivo del maestrale, arriva finalmente aria più fresca, temperature in diminuzione più decisa, però arriveranno anche piogge un po' più diffuse. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 11 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda i santi Proto e Giacinto, martiri romani del III secolo. Il viaggio nel tempo ci porta in quell'11 settembre 1973. In Cile, un colpo di stato militare guidato dal generale Augusto Pinochet rovescia il governo democraticamente eletto di Salvador Allende, che muore nel palazzo presidenziale di La Moneda. Inizia una lunga e buia dittatura. Nel 2001, una data che ha cambiato per sempre la storia, gli Stati Uniti subiscono il più grave attacco terroristico della loro storia. Quattro aerei di linea vengono dirottati da terroristi di Al-Qaeda, due colpiscono le Torri Gemelle di New York, uno si abbatte sul Pentagono a Washington e un quarto precipita in un campo in Pennsylvania. Più di 5.000 persone perdono la vita. Il compleanno oggi, auguri. A Roma nasce il grande regista Dario Argento, maestro incontrastato del cinema horror e del thriller italiano, autore di capolavori come Profondo Rosso e Suspiria. Nasce a Monaco di Baviera Franz Beckenbauer, soprannominato il Kaiser, leggenda del calcio mondiale sia come giocatore che come allenatore. Nasce a New York il musicista e compositore Moby, uno dei padri pionieri della musica elettronica moderna. Oggi vogliamo lasciarci con una riflessione che prendiamo dal grande scrittore Fedor Dostoevskij, che diceva: il mistero dell'esistenza umana non

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic ad.
1: Sono le 10.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: Da Mario Di Gregorio un cordiale saluto ai lettori e agli ascoltatori di Idea News. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Idea News Magazine. Oggi affrontiamo una vicenda complessa, ricca di sfaccettature umane, legali e scientifiche, che per lungo tempo ha occupato le prime pagine della cronaca nazionale. Precisiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori che le opinioni e le tesi espresse dal nostro ospite rappresentano le sue personali posizioni cliniche e legali e non rispecchiano necessariamente la linea editoriale della testata, la quale si limita a garantire il diritto di cronaca e di parola. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Delicati, medico di medicina generale di Borgaro Torinese e della città metropolitana di Torino. Benvenuto, dottor Delicati.
5: Grazie per la possibilità di parlare con lei. La ringrazio, signor Mario. Grazie.
4: Dottor Delicati, prima degli avvenimenti che l'hanno portata al centro della cronaca, lei ha esercitato per anni come medico di medicina generale. Qual era il suo approccio quotidiano con i pazienti e come ha vissuto da medico di base i primi mesi della cosiddetta pandemia, quando la medicina generale si è trovata improvvisamente in prima linea a dover fronteggiare un virus sconosciuto e una situazione che allora sembrava del tutto inedita?
5: Allora, il mio approccio è stato quello che ho avuto sempre con i miei pazienti, quello di visitarli, se avevano bisogno di visita a casa, di andare a domicilio, e come sapevo che si trattava di un virus come tanti, perché nonostante quello che hanno detto alla TV, io sapevo già che i colleghi di Milano avevano curato nell'ospedale questo virus che aveva provocato delle polmonite interstiziali, e quindi come medico di famiglia sapevo me curare una polmonite interstiziale attraverso i macrolidi, attraverso antinfiammatori, attraverso ovviamente sia antinfiammatori non steroidei, sia cortisone, sia eparina, e che poi le polmonite interstiziali si complicavano con fenomeni tromboembolici. E c'è da dire che nel milanese, appunto, negli ultimi tre mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, quindi prima che venisse programmata a livello politico, intendo sottolineare che prima la pandemia, la gente andava in ospedale e si curava per la polmonite interstiziale complicata da fenomeni tromboembolici, che venivano però curati in maniera corretta dai colleghi di ospedali di Milano, e ovviamente rimanevano sorpresi per questa incidenza. Ma le polmonite interstiziali c'erano sempre state e sono veramente provocate da microbi che sono a metà strada tra virus e batteri, quindi soprattutto sono provocate da microplasmi, ma non costituiscono un problema per la cura, perché i presidi terapeutici ci sono stati apprezzati. Quindi quando poi a livello politico nel marzo del 2020 è stata confermata questa famosa pandemia, io ero prontissimo, perché per me non rappresentava un problema curare come ho sempre curato, io sempre i pazienti, facevo le visite domiciliari, nonostante ci fosse il famoso protocollo omicida della tachipirina che ci si attesa, che è veramente un protocollo antiscientifico, perché ovviamente la tachipirina va a indebolire il sistema immunitario riducendo le riserve di glutatione, e quindi anziché essere un farmaco terapeutico è soltanto un farmaco sintomatico. Quindi si è subito notato la prepotenza, la sfacciataggine dei politici che hanno voluto sostituire i medici. Quindi per me non c'è stata differenza tra prima e dopo, questo devo dire. Soprattutto perché, cioè, questo come osservatore di quello che avveniva intorno a noi, già nel 2019 c'era stato l'esercitazione militare dove avevano fatto un esperimento, e avevano visto addirittura che quelli che venivano vaccinati con il virus e per il virus influenzale andavano incontro più facilmente alla infezione da SARS-CoV-2, per il fenomeno della cosiddetta interferenza virale, di cui ha parlato molto sapientemente e molto esaustivamente il professor Giulio Tarro.
4: Sì.
5: Bene, io voglio sapere che questo fatto dell'interferenza virale io l'ho subito studiato, e quindi c'è anche l'argomento di un video che poi ho pubblicato nel 2020, dove chiedevo proprio a ottobre 2020, dove chiedevo di analizzare le famose fiale che poi sarebbero state somministrate dopo il 27 di dicembre 2020, con tutta quella sceneggiata dei camion frigoriferi, dei camion militari, eccetera, che assolutamente non erano necessari, perché non si era mai verificato che per poter rifornire di un vaccino, di un farmaco, le farmacie occorresse tutta quella fotografia, insomma. Quindi abbiamo osservato, che lo osserviamo tuttora purtroppo, è la modificazione di questa climatica, la bioingegneria climatica, e vediamo che ci riversa sulle nostre teste migliaia di microbi e metalli pesanti, certo, come il mercurio, come l'alluminio, lo stronzio, il bario, eccetera. E questo lo vediamo, perché vediamo quando succede i famosi temporali di calore, abbiamo delle palle di grandine grandi come palle da
4: tennis. Certo.
5: Quello è 30-50 anni fa non la tennis. Questo è frutto delle famose famigerate, famigerate esperimenti di bioingegneria,
4: sì,
5: che vengono attuati attraverso i famosi scintini, di cui anche Giorgiannini e anche Marcello hanno parlato in maniera molto esaustiva, avendo tutte e due esperienza con gli aerei. Lo vediamo tutto, lo vediamo sempre, vediamo il cielo che è costellato di intrecci di queste
4: pioni. Certo, anche Roberto Nuzzo ne ha parlato.
5: Ottiche. Quindi certo, io avevo visto certe cose qua, cioè negli anni della mia età, che lui mi sono mai visto. Dopo il 2019, dal 2019 in poi, sono viste queste scintille, e per questo che in Lombardia abbiamo avuto questi casi molto, molto numerosi di polveri interstiziali proprio legati a questo fatto. E questo è avvalorato anche da un documento che è stato pubblicato da un giornalista molto bravo, molto in gamma a livello geopolitico, Lucio Caracciolo, nella rivista Linus. Infatti nell'ottobre del 2019, quindi mesi prima che fosse proclamata politicamente la pandemia, la base NATO, la base di Sigonella, è stata attrezzata come il laboratorio di Wuhan. Cioè praticamente abbiamo avuto la base di Sigonella che si è trasformata in un laboratorio militare, come quelli che sono presenti in Ucraina, e per i quali è stato ammazzato il famoso generale Kirillov della Russia, che aveva indagato su questi due laboratori nei quali veniva coinvolto il figlio di presidente Biden, Hunter Biden, per questo che lui ha parlato con la vita. Quindi queste scie chimiche noi le abbiamo avute perché da Sigonella, poi anche da Crotone, ci sono gli aerei militari che hanno riversato nell'aria migliaia e migliaia di particelle tossiche che hanno fatto ammalare e sono stati responsabili in Lombardia di questo ammontare incidente di polveri
4: sostanziali. Sì, certo.
5: Cioè, è stato il cosiddetto passaggio di specie dall'angolino, dallo specifico all'uomo, no, del barbare. Ci hanno raccontato la storia del mercato di Wuhan, che era una parcelletta, una pandonia. E infatti è la realtà, un'altra, che hanno caricato più cari di questa robaccia, di queste particelle microbiologiche, insieme alle dati pesanti, negli aerei, ci hanno riversato sulle nostre teste. E questo ha provocato infezioni a livello del mare.
4: Nell'ottobre del 2021, le telecamere dei network nazionali hanno cinto d'assedio il suo studio a Borgaro Torinese e la sua figura è stata subito etichettata con la formula medico Novax. Sul piano strettamente umano e personale, come si affronta la sensazione di passare dall'essere un punto di riferimento per i propri pazienti a diventare un bersaglio pubblico da un giorno all'altro?
5: Io sono rimasto in punto di riferimento per i miei pazienti, ma non solo per i miei pazienti, ma per i pazienti di diverse regioni d'Italia, perché la gente che sapeva, conosceva il fatto che io conoscessi certe realtà, per esempio che come dicevo, che il virus non era frutto di qualcosa di naturale, ma di qualcosa di artificiale, ma aveva fatto fare delle ricerche in tal senso. E tanto è vero che quando è arrivato il momento delle vaccinazioni, io ho preso queste famose fiale per poter avere la possibilità di poter fare questi esoneri, perché soltanto i medici di base, i cosiddetti vaccinatori, cioè quelli che avevano loro più libero queste fiale dei vaccinati Covid, erano autorizzati da Ministro Speranza a rilasciare certificati di esenzione. Bene, io ho preso queste fiale e qui pazienti che io sono stato mai un medico Novax, perché ho sempre vaccinato contro l'influenza, contro ovviamente la fisica del tetano, ho lavorato in ospedale per diversi anni e ho avuto centinaia di vaccinazioni antiterane, ovviamente vere vaccinazioni proteiche e non vaccinazioni geniche, e però vaccinato con il virus Herpes Zoster, e questo è tutto documentato dalla mia storia 4 che mi ha retribuito per queste vaccinazioni. E quindi l'appellativo Lepidera Novax era chiaramente un appellativo politico, come quello falso che è rimasto tuttora, che divide la popolazione in due schiere, cioè quella che era favorevole a farsi iniettare questi veleni, perché sono dei veleni genici, e la popolazione invece che aveva capito e che non voleva diventare cavia, e infatti c'è stata questa separazione. Quindi il video era chiaramente politico,
4: chiaro, e falso quello che mi sono dato. L'impatto della vicenda è diventato ancora più duro con l'intervento dei carabinieri e l'avvio delle indagini penali. La sua difesa ha sempre sostenuto che ogni esenzione derivasse da una sua convinzione scientifica scientifica e dal principio di prudenza medica. Qual è stato il momento più difficile di questo percorso giudiziario e da dove ha tratto la forza per difendere la bontà del suo operato professionale di fronte alle accuse?
5: Il momento più difficile è stato il mio arresto, perché devo sapere che quando i carabinieri venivano con le telecamere nel mio studio, e venivano parecchio un giorno e mi perquisivano lo studio, che non avevo nessun problema, gli aprivo le porte, aprivo gli armadi, il frigorifero, e loro facevano il buono e cattivo tempo. Ma sai quante perquisizioni ho avuto? Guardi, ogni giorno io ricevevo la visita di NAS, ogni giorno, e c'erano carabinieri della Digosta che portavano telecamere nascoste e venivano a provocarmi e chiedevano, mi chiedevano un certificato, dico, guardate, dovete fare prima di sostenere davanti, poi tra un mese ritornate e se voi avete diritto all'esenzione la faccio. Quindi il momento più terribile è stato proprio quello, poi il mio soggiorno in carcere, la mia carcerazione ovviamente, io non devo fare neanche un'ora in carcere, perché per i certificati
4: Spostandoci sul piano istituzionale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, sta lavorando per far luce sulle opacità, sulle scelte sanitarie e sulla gestione delle misure adottate durante l'emergenza. Vede nei lavori di questa commissione e nelle posizioni espresse dal presidente, il senatore Marco Lisei, un'occasione di effettivo chiarimento per ciò che hanno vissuto medici e cittadini come lei, o ritiene che la strada per una piena riabilitazione professionale scientifica sia ancora lunga?
5: Io ritengo che la storia della commissione Covid vada a finire tra la luce prima, cioè una classica soluzione italiana. Praticamente la presenta la napoletana, chi ha avuto ha avuto, avuto, chi ha dato, scordiamoci passato. Perché tutto quello che è stato fatto dalla commissione Covid, anche se apparentemente ha avuto un piccolo impatto sulla gente, ma un piccolissimo, perché hanno messo in evidenza le chiamate aporie, le contraddizioni del comportamento di Draghi, Speranza, Corri, eccetera, però nonostante queste aporie, diciamo sottolineature di queste sconcette politiche, oltre che mediche, perché la politica potrebbe essere sostituita dalla medicina, quanto meno criminale del Covid-19, io chiamo fantomina criminale, penso che si voglia finire dalla luce fina, perché? Per quale motivo? Perché basta vedere quello che ha fatto Sciandra, la presidente della Corte Costituzionale, ha voluto dire che in quella detta emergenza, che in realtà è stata una pseudo emergenza, che io come mezzo posso attestare fino ad altri colleghi, però non c'è stata mai una vera emergenza. L'emergenza è stata pilotata, programmata, quando addirittura, io lo ricordo ancora all'epoca, hanno inserito i pronto soccorso gonfiabili che erano davanti ai pronto soccorso veri, non misuravano la febbre, se aveva la febbre facevano il tampone, una cosa allucinante, un tampone che non aveva nessuna validità scientifica. Quindi tutto quello che è stata presidente della commissione Covid avrà un risultato parziale, che erano diversi d'accordo. Che purtroppo in Italia succede così. Il nostro paese è un paese dove purtroppo c'è questa mentalità. Chi commette dei grossi reati, come per esempio è successo con il dottor Fauci, ovviamente lui ha avuto una giusta condanna, cioè è stato accusato di oltraggio al Congresso. Invece purtroppo in Italia è stato premiato. Quindi vediamo la differenza. Il malfattore numero uno della pandemia, vediamo il fattore numero uno, Fauci, che viene accusato al Congresso di oltraggio, viene premiato in Italia dal nostro presidente. Basta vedere questo per capire che.
4: Ringraziamo il dottor Giuseppe Delicati per averci portato la sua testimonianza diretta e personale su questa vicenda. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che le valutazioni, giudizi e richiami scientifici espressi durante questo colloquio sono affermazioni rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'intervistato e non riflettono la linea editoriale di Dia News.
5: Grazie a voi.
4: Ringraziamo tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione di Dia News torna al prossimo approfondimento. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Radio Idea.

L'estate ancora non sta finendo, però bisogna rientrare alla normalità e inizia anche la scuola, cari miei. Lo so, ragazzi, bisogna alzarsi un po' prima al mattino. Quei primi ad alzarsi un po' prima al mattino, gli alunni di Bolzano, dove le lezioni hanno ripreso proprio lunedì 7 settembre. Poi il 10 settembre toccherà ai ragazzi della provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Dal lunedì 14 poi sarà il primo giorno per Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 settembre invece tocca ai ragazzi della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. A chiudere la carovana dei rientri ci penseranno Abruzzo, Basilicata e Sardegna, con la riapertura fissata a mercoledì 16 settembre. Invece piano piano arriveranno anche i ragazzi della Puglia, che rientreranno a scuola giovedì 17 settembre. E tu

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Appuntamento del soundcheck con Stephen Dirtid, che ci propone il nuovo singolo That the Man Talk When the Far's Gone, un pezzo sinfonico dark rock che rappresenta la chiusura ideale di un lungo ciclo legato all'alternative rock per aprirne uno del tutto nuovo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Stephen Dirtid ci ha proposto Dead Men Talk When the Far's Gone, un brano denso e drammatico che anticipa l'atmosfera del nuovo album in studio previsto per l'inizio del 2027.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
5: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa San Felice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare Radio Idea.

0: dei quadranti meridionali. E così le temperature, che ancora risulteranno abbastanza alte, iniziano però a perdere qualche grado. E poi sabato prevediamo l'arrivo del maestrale, arriva finalmente aria più fresca, temperature in diminuzione più decisa, però arriveranno anche piogge un po' più diffuse. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa izwe lesko nan zon nan men? A, ah, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba vye kler wapale la? Refuge nan zon nan kade?
2: Pronto?
3: Sì, pronto, pronto, scusi, no, per questa storia c'è dei tortellini, cioè ci va la mortadella dentro.
2: No, mi spiego, non ho capito.
3: No, dicevo, cioè ci va la mortadella nell'impasto del tortellino?
2: Lo chiede a me?
3: Non lo so, lei è bolognese, cioè io non sono di Bologna.
2: Certo che ci va la mortadella, ok. Ma che parlo?
3: Supermarket, c'è la mortadella, anche altro macinato di carne, insomma, comunque soltanto carne.
2: Sì, però io non sono... la mortadella ci va di sicuro, poi ci vanno varie parti di carne.
3: Vari tagli di carne, però adesso lei ovviamente non credo che lei lavori in cucina che ci possa dare una ricetta, ecco.
2: Io non glielo posso dare, non sono in grado.
3: Va bene, allora io la saluto e grazie, viva i tortellini.
2: Prego.

Beh, adesso io non voglio aprire un dibattito sul compenso, come diciamo noi in Romagna, dei tortellini, però oltre alla mortadella so che ci vanno anche certe parti di carne che vengono poi preventivamente cotte, cioè quindi molte volte ci sta bene anche quello che rimane ad esempio di un arrosto, no? Quindi viene tutto tritato e poi ovviamente credo anche amalgamato con del formaggio, della ricotta. In Romagna nei cappelletti ci va una puntina di mortadella, anche se l'ingrediente principale rimane sempre il formaggio, la scorza di limone, c'è anche chi ci mette il cedro candito. Cari amici, con questa introduzione culinaria incominciamo questa puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono anche quest'oggi. Tanta ilarità, buona musica, notizie improbabili, interviste e situazioni altamente imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

0: giocherai.
1: E come di consuetudine incominciamo la nostra puntata con il nostro almanacco, che oggi ricorda Beata Euclide dalle mani che si rovesciano. Euclide era una suora con una strana particolarità: ogni volta che cercava di afferrare qualcosa le sue mani si rovesciavano all'indietro, facendole cadere tutto. Nonostante ciò non si scoraggiò mai e continuò a servire il convento, finché un giorno il suo problema si rivelò un miracolo. Durante un incendio le sue mani rovesciate respinsero le fiamme, salvando l'intero monastero. Dopo la sua morte, le persone affette da goffaggine cronica iniziarono a pregarla e in suo onore si celebra ogni anno la festa delle mani maldestre, durante le quali nessuno si arrabbia se cade qualcosa a terra. Sai che non è...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve, scusi il disturbo. Una cosa al volo, Beata Euclide, questa santa di cui abbiamo parlato, cosa potremmo aggiungere?
0: Cosa?
1: Di questa Beata Euclide dalle mani che si rovesciano.
0: Ah, non lo so, non viene a me.
1: No, perché noi, no, cioè, noi ne abbiamo parlato e volevamo chiedere appunto con lei qualcosina, anche perché ogni anno celebrano la festa delle mani maldestre e sappiamo appunto che viene, insomma, viene anche festeggiata dalle parti di Sant'Elpidio.
0: No, non so niente io.
1: Ah, lei non ha mai preso parte a questa festa delle mani che si rivoltano?
0: No, stai sbagliando.
1: E come
0: buongiorno.
1: Cosa possiamo aggiungere quindi? Poi la saluto.
0: Buongiorno, non lo so io.
1: E che facciamo noi?
0: Che ne so.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Primo tono dell'anno venduto a 2,8 milioni di euro, nuovo record al mercato del pesce di Tokyo, un tonno da 243 kg pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni nel 1999. L'acquirente alla celebre asta giapponese di inizio anno è l'azienda nipponica Kiyomura, che gestisce la catena di sushi Zananmai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a quella segnalazione che abbiamo avuto in trasmissione su Contrada Valloscura, volevamo chiedere lei, che è dalla zona, se avesse qualche notizia in più.
0: Ma riguardo a cosa, scusi, non so niente.
1: Non ha avuto modo di approfondire, perché anche noi non è che abbiamo tanti dettagli.
0: Ma su cosa, scusi, non ho capito bene, su cosa?
1: Sulla sparizione, sarebbe stata questa scomparsa di questo pastore maremmano.
0: No, non so niente, sinceramente. Non lo so.
1: Come cane sto parlando, e non come.
0: Sì, ho capito. No, ma non so niente.
1: Non avete
0: purtroppo
1: avuto modo voi eventualmente di vedere qualche movimento particolare così?
0: No, sinceramente no.
1: Ho capito, ma ci sono molti cani nella zona, oppure diciamo come densità canina?
0: No, non ce ne sono in giro, no.
1: E
0: no.
1: Un'ultima cosa, quanti ne avevano? Lei sa eventualmente di maremmani quante ce n'erano in zona, così appunto per segnalare?
0: Non lo so.
1: Non ne ha neanche mai visti, quindi deduco?
0: No, esatto.
1: Ecco, no, allora non vorrei che avessero magari segnalato erroneamente.
0: Infatti non so come mai che mi ha dato questo numero.
1: No, stiamo un po' avvisando così, chiamiamo quelli che risiedono nella zona, ovviamente, per avere, però da come ho capito sono più di uno che non conosce appunto la situazione.
0: Mm-hmm.
1: Ho capito. Quindi niente.
0: Sì, niente.
1: Va bene, grazie, buon proseguimento.
0: Ok, a lei, salve, grazie.

0: Pronto, salve signora, scusi l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori, se potesse dirci che ore sono, perché all'ascolto.
1: Sono le 17.05.
0: 17.05, lei è la signora?
1: Ma scusi, io non sono la proprietaria, lei con chi parla?
0: Ah, ok, pensavamo di parlare col signor Camillo, ma infatti la voce mi sembrava molto femminile.
1: Sì. Ascoltate, dovete richiamare perché trovate la figlia, lunedì magari.
0: No, vabbè, ma noi ci interessava poi giusto sapere l'orario, perché per la nostra rubrica l'ora è offerta da... Però il signor Camillo non c'è, ci ha detto lei che ore sono.
1: Sì.
0: Ho capito, infatti le volevo chiedere come si chiamava lei, così facevamo l'annuncio ufficiale.
1: No. Poi richiamate, ci stanno i problemi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Radio Idea.
17: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, ho un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve portare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedo scusa, io devo solo consegnare. Dato che è ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: Cosa fa? Io bisogna, però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con...
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? È da 6? Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporti al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito.
0: Impazziti.
1: È nuovo, non è sporco. Cioè, è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Ah, pensi lei, pensi cosa ce ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: E non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, mettiamo lì fuori.
0: No, se lei ha detto il mio scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito?
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica, cosa scrive sulla bolla di consegna?
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
0: Mette respinto, perché noi non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che ci controllo il computer...
0: Controllo il computer?
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è... sono materiali edili, vengono da fuori, non
0: materiale
1: è...
0: Materiale edile, nessuno ha ordinato materiale. Chi è il destinatario? Chi? Mi dica,
1: questo civico e basta, non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si possa essere successo.
0: Avranno sbagliato numero invece del numero 8, non lo so.
1: Io la
0: qui
1: guardi.
0: Non c'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Quindi non le interessa eventualmente, dirò anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun pozzetto della fognatura, non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo allora, d'accordo?
0: Capisca lei, perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

0: questa storia veramente viene da una zona del mondo un po' lontano da noi, perché siamo in Australia. Pensate che questa signora ha ricevuto 10 milioni per errore proprio sul proprio conto corrente. La cosa assurda, che sicuramente è un po' non si è, diciamo, preoccupata più di tanto di informarsi per quale motivo la banca gli avesse addebitato tale cifra, comunque ha comprato una bella villa, una bella casa, insomma, ha detto: già che ci sono, mi metto proprio a vivere da pascià e da re. Peccato che, accortisi finalmente dell'errore, la banca così ha bussato alla porta per chiedere indietro l'immeritato accredito. Davvero un brutto grattacapo a quel punto per la povera signora, che aveva già investito gran parte di quella ingente somma. Insomma, vediamo come è andata a finire. Si chiamava Treva Manogari Manivel, la fortunata donna di Melbourne, diventata di punto in bianco milionaria per un banale errore contabile. Diciamo che un rimborso di appena $10 che doveva ricevere dal sito di criptovalutecrypto.com si è trasformato per sbaglio in una cifra da capogiro pari a 10,5 milioni di sterline. Insomma, morale della favola, questa signora ha voluto farla furbetta, e che si è, ovviamente, il suo sogno interrotto bruscamente dopo 7 mesi, quando l'azienda di cripto, accortasi finalmente dell'errore madornale, ha deciso di avviare un procedimento legale nei confronti. Alla fine dello scorso mese la Corte Suprema del Victoria ha sentenziato la restituzione dell'intera somma più il 10% di interessi. Una bella batosta per la povera signora, che si è vista già disporre il congelamento di tutti i suoi beni. Sì, salve. No, dicevo, quindi lei cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto come la signora questa cifra così per errore?
1: Ma chi è?
0: È il supermarket. No, ho sentito di quella signora dei 10 milioni di euro, la notizia.
1: Mi comprerai tutto il supermarket.
0: Con 10 milioni, signora, pure di più. No, questa signora in pratica ha ricevuto 10 milioni di euro per errore, no? Sul conto, li ha spesi, che si è presa una casa, e poi dopo qualche mese la banca ovviamente ha bussato, ma i soldi, insomma, li volevamo indietro, no? Però gli ha bloccato, gli ha congelato tutti i beni. Insomma, ha fatto bene, secondo lei, la signora a spendere tutti questi soldi, oppure doveva aspettare e informarsi? Perché così, dico, per errore uno dice: mi trovo tutti sti soldi sul conto. Quindi la banca ha fatto bene a...
1: Non è che sia uno dal cielo.
0: Esatto, nessuno regala niente, come si dice, no?
1: Ho
0: capito. Grazie, allora, buona giornata.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la

0: Salve, buongiorno, gentilmente la signora casa.
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza, non, per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due in consegna, le due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è interessato, a chi è indirizzo, com'è, c'è? Chi c'è?
0: Io ho,
1: come
0: dunque,
1: si chiama?
0: Io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi io scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, lasciarle sulla strada non mi sembra a caso, magari
1: guardi, c'ho mia nipote qua a casa, mai verrà giù con lei, con me, vedete.
0: Ecco.
1: Come
0: le avete ordinate voi, comunque ci dà conferma, le due statue?
1: No, io non ho ordinato
0: perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power, noi stiamo consegnando un po' queste statue da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente, allora lasci stare perché non è una cosa che fattibile.
0: Ma perché
1: aspetti un attimo che le passo,
0: sì,
1: mia nipote, aspetti un attimo. Buongiorno,
0: sì, salve, chiedo scusa, no, sono il corriere, perché abbiamo questo scarico, queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, volevo... no, adesso parlo io.
3: Mi dica, ho capito,
0: ecco,
3: due statue?
0: Due gigantografie, credo Albano e Romina Power, musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo uh-huh. indirizzo, e appunto, non essendo abbastanza ingombranti, non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay, quando può, se c'è modo di inserirle dentro.
3: Guardi,
0: un cortile.
3: Guardi, mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo. E soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie, non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
3: c'è stato un errore.
0: Scusa,
3: di
0: magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche, credo, abbastanza costose. Un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
3: Guardi, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da tutti, perché è rimasta solo mia nonna col cognome, quindi mi sembra strano perché nessuno segue questo genere musicale, e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gentografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono, credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce
3: infatti,
0: gli artisti,
3: quindi
0: musicali, definiamoli così, e quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
3: Esatto, secondo me
0: oltretutto
3: è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché è un cognome molto,
0: beh, però ascolti, siccome noi dobbiamo, insomma, le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso,
3: perché non è stato ordinato dalla mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei, chiedo scusa.
3: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei, intendo lei come nipote, deduco, non so se è nipote della signora.
3: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine, perché non ordino online. Io.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come aggiustare,
3: sì,
0: la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
3: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Carissimi amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket, la radio nel carrello. È veramente un piacere trascorrere questi pochi minuti, definiamoli minuti, anche se circa siamo quasi per un'oretta, però un'oretta sono poco meno di 60 minuti tra pubblicità, un cavolo e un altro. E insomma, il tempo passa molto velocemente, però insomma noi siamo con voi ormai quasi tutti i giorni. Quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla prossima. Un bacio, un abbraccio da Daniele Dal Muto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: adesso crea dei quadranti meridionali e così le temperature, che ancora risulteranno abbastanza alte, iniziano però a perdere qualche grado. E poi sabato prevediamo l'arrivo del maestrale, arriva finalmente aria più fresca, temperature in diminuzione più decisa, però arriveranno anche piogge un po' più diffuse. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Sono le 14.
1: Radio Idea.

0: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, in 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 11 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda i santi Proto e Giacinto, martiri romani del III secolo. Il viaggio nel tempo ci porta in quell'11 settembre 1973. In Cile, un colpo di stato militare guidato dal generale Augusto Pinochet rovescia il governo democraticamente eletto di Salvador Allende, che muore nel palazzo presidenziale di La Moneda. Inizia una lunga e buia dittatura. Nel 2001, una data che ha cambiato per sempre la storia, gli Stati Uniti subiscono il più grave attacco terroristico della loro storia. 4 aerei di linea vengono dirottati da terroristi di Al-Qaeda, 2 colpiscono le Torri Gemelle di New York, 1 si abbatte sul Pentagono a Washington e un quarto precipita in un campo in Pennsylvania. Più di 5.000 persone perdono la vita. Il compleanno oggi, auguri. A Roma nasce il grande regista Dario Argento, maestro incontrastato del cinema horror e del thriller italiano, autore di capolavori come Profondo Rosso e Suspiria. Nasce a Monaco di Baviera Franz Beckenbauer, soprannominato il Kaiser, leggenda del calcio mondiale sia come giocatore che come allenatore. Nasce a New York il musicista e compositore Moby, uno dei padri pionieri della musica elettronica moderna. Oggi vogliamo lasciarci con una riflessione che prendiamo dal grande scrittore Fedor Dostoevskij, che diceva: il mistero dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma nel sapere per cosa si vive. Buona giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
3: Radio Idea.

0: tu e gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo instabile in Puglia con piogge e rovesci per il passaggio di un'area di bassa pressione, fenomeni che poi entro la serata tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi mattinata di domani molto nuvolosa ma con fenomeni nuovamente che torneranno poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime che saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è la Tradimeteo.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea. Radio Idea. Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Radio Idea.

0: Radio Idea. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere e Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Radio Idea. Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Tempo instabile in Puglia con piogge e rovesci per il passaggio di un'area di bassa pressione, fenomeni che poi entro la serata tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi mattinata di domani molto nuvolosa ma con fenomeni nuovamente che torneranno poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime che saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è la Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Amici di Idea News Magazine, un saluto dell'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo a parlare del DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che ha raggiunto e superato il quorum delle 50.000 firme. Un risultato importante al quale hanno contribuito anche l'informazione e la sensibilizzazione portate avanti dal circuito Airplay, Radio Idea e Telecolor insieme alle rubriche di Roberto Nuzzo. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
3: Ringrazio Idea News Magazine, che è sempre stata vicina sin dall'inizio a Cieli Blu, e ringrazio anche lei, ingegner Di Gregorio. Grazie per l'opportunità di poter parlare a tante persone.
2: Avvocato Chialastri, arrivare a questo risultato significa innanzitutto guardarsi indietro. Che cosa ha dato origine al DDL Cieli Blu e quale percorso vi ha portato attraverso difficoltà, sostegni e mobilitazione dei cittadini fino al raggiungimento del quorum?
3: Allora, diciamo che Cieli Blu nasce perché innanzitutto dalla mia osservazione del cielo, quindi da una cosa proprio soggettiva. Poi ho avuto la fortuna di incontrare il maresciallo Roberto Nuzzo, di fare due convegni con lui nel 2023. Ho iniziato a studiare in maniera più approfondita la materia, chiaramente da un punto di vista legale, e da lì, vedendo anche che non dimentichiamoci che la geoingegneria è una tecnologia militare americana e che vengono applicati 1100 brevetti americani, e quindi nasce la ingegneria in Europa e in Italia dall'intesa Bush e Berlusconi del 2002, quindi vedendo che in America 34 stati stanno discutendo e alcuni sono già riusciti a vietare l'attività di geoingegneria in America, a questo punto ho ritenuto opportuno fare questo passo anche per l'Italia e poi chiaramente anche per il resto d'Europa.
2: Oggi però si apre una fase ancora più importante. Quale significato attribuite alle 50.000 firme raggiunte e come intendete proseguire anche alla luce del sostegno ricevuto da tante realtà e personalità diverse? E soprattutto di fronte alla crescente attenzione sulla geoingegneria e alle diverse posizioni scientifiche e istituzionali sull'argomento, quali sono le risposte che ritenete indispensabile ottenere e quale ruolo dovranno avere ora le istituzioni?
3: Allora, dunque, chiaramente adesso da
2: 29 agosto
3: abbiamo raggiunto le 50.000 firme, oggi siamo quasi a 51.000. Chiaramente dal 29 agosto Cieli Blu è una realtà, quindi è una legge che dovrà essere discussa in Parlamento. Quindi non è più un'aspirazione, ma è anche un grande segnale da parte degli italiani che sono consapevoli e che si rendono conto di questo problema che è globale e che quindi cercano una risposta appunto dal mondo politico. Quindi il mondo politico non potrà assolutamente voltarsi dall'altra parte. È chiaro che il nostro intento, che era stato poi anche l'intento iniziale, quello di raccogliere molto più delle 50.000 firme necessarie per il deposito alla Camera dei Deputati, ma molte di più. Purtroppo Cieli Blu è stata frenata da una campagna diffamatoria inscenata da un falso dissenso che ancora oggi purtroppo persiste, facendo girare dei video e delle cose che sono diffamatorie, che sono passibili di denuncia penale anche molto molto molto pesante. Io vorrei specificare che non ho ritenuto opportuno fare agire a livello giudiziale, perché ritengo che sia molto più importante concentrare le mie energie per questa cosa, che è una cosa che porta speranza ma importante per tutti, che anche energia positiva, che andare a, diciamo, impelagarmi in faccende giudiziarie, anche perché questi numeri e i numeri che arriveranno, perché non dimentichiamo che ci sono tutti quanti le firme che si stanno raccogliendo nella maggior parte dei comuni d'Italia, ci sono state raccolte firme nei banchetti, convegni, ce ne saranno ancora, quindi veramente la risposta degli italiani è una risposta importante, e questa risposta dovrà avere anche una risposta, scusate il gioco di parole, da parte delle istituzioni. Io ringrazio tutte le persone personalità, tutti l'onorevole Rizzo, ma anche altri, anche il Movimento Umano del Professor Tritto, anche
2: tante realtà,
3: sì, tante realtà che
2: come
3: hanno
2: Ispicius,
3: diciamo,
2: non si toccant, per esempio,
3: esatto, non si toccano, Osa, la Fisi, Saluzzo che resiste, ce ne sono tantissime di associazioni, sì, e organizzazioni. Quindi però per quanto riguarda, diciamo, quelle più strettamente politiche, ecco, io li ringrazio per questo sostegno, ma chiaramente noi ci aspettiamo che questo problema non sia il problema con il bollino, ma è un problema trasversale, un problema nazionale, e quindi le istituzioni tutte quindi dovranno appoggiare Cieli Blu. Io mi auguro che Cieli Blu possa dare questo messaggio, cioè è venuto il momento di discutere della salute dei cittadini, e quindi è giusto che qualsiasi forza politica di qualsiasi colore appoggi la discussione in Parlamento di questo disegno di legge.
2: Ecco, ricordiamo che si può firmare fino al...
3: Sì, allora 16 ottobre nei comuni, e invece la fine proprio il 9 novembre è quella online, perché è iniziata il 10 maggio, quindi 6 mesi, il 9 novembre per la firma online. Chiaramente io preferisco la firma online per una questione di semplicità, di velocità, e per il fatto che le firme sono lì e non le tocca nessuno, mentre la spedizione via posta dai comuni, oppure il modulo che ha un segno che non va, che non leggono un numero, eccetera, potrebbe portare anche ad invalidare, diciamo, interi fogli di firme
2: provenienti dai comuni.
3: Esatto, quindi diciamo, ma anche nei banchetti, perché poi chiaramente siamo tutte persone
2: volontari,
3: normali,
2: certo,
3: semplici,
2: quindi
3: e
2: dipende
3: di buona volontà.
2: Dipende dall'attenzione di ciascun volontario che al banchetto.
3: Sì, però siamo persone che molte persone non hanno mai fatto raccolta firme,
2: sì,
3: e si sono messe a disposizione per fare questo, quindi non possiamo sapere poi come sarà,
2: se saranno tutte ritenute valide quelle.
3: Quindi quello che io dico, la cosa più, diciamo,
2: sicura,
3: immediata è sicura la firma online.
2: Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per questo intervento e per averci raccontato una pagina importante del percorso del DDL Cieli Blu. Il quorum è stato raggiunto, ma il percorso non si conclude qui. Idea News e le radio del circuito Airplay continueranno a seguire questa vicenda e il suo sviluppo istituzionale.
3: Anch'io ringrazio lei, ingegner Di Gregorio, e ringrazio Idea News. Ringrazio tutti coloro che hanno supportato, che supportano Cieli Blu in questa missione, perché questa è una missione per la salute di tutti noi, ma anche per le future generazioni, e anche per la salute di tutto il pianeta. Quindi ringrazio tutti, e a presto, e grazie ancora per darmi questa opportunità di poter parlare con tante persone.
2: Grazie a lei, a presto.
3: A presto.
2: Un ringraziamento anche a tutti coloro che, attraverso l'informazione e la partecipazione, hanno contribuito a portare questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Da Idea News Magazine è tutto. Un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: da ultralarga senza linea fissa.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.
2: Let's go.

0: dicono che siano streghe.
1: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo instabile in Puglia con piogge e rovesci per il passaggio di un'area di bassa pressione, fenomeni che poi entro la serata tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi mattinata di domani molto nuvolosa ma con fenomeni nuovamente che torneranno poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime che saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è la Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.
2: Ma quanto è piccolo.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Allora, bentornati, ben ritrovati, lo sapete che noi siamo persone molto serie. Non puoi ridere su questa frase perché sennò già non ci credono. Poi, vabbè, dicevo, siamo persone molto serie, siamo quelli di Riviera Trend. Io sono Andrea T. E come va di moda adesso dire sei centrato? Cioè, non è che si chiede

0: Non l'abbiamo detto a inizio programma, ma subito rimediamo. Questo è il programma che suona il sound che sta uscendo in questo momento. Siamo live da Riccione, tutta la banda di Riviera Trend, e stiamo insieme per 60 minuti. E quindi, come vi ricordiamo sempre, da questo momento solo musica nuova. E c'è Nathan Vega, Ricky.
1: MP3.

0: alza il volume. Dai che ti mettiamo il buon umore, dai che ti senti bene, dai, dai, dai, fai quello che stavi pensando.
1: MP Trend.
0: Dai, tira fuori le ali, si vola.

0: Il nuovo di Rove, questo era per te, tra un attimo, per te. Torniamo con MP Trend.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Riviera Trent.
3: Come va?
4: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
3: Da paura.
5: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
2: Riviera Trent.
5: Non si scherza con me.
4: D'accordo?
3: Certo.

2026, durerà a lungo, un po' più a lungo del solito 2021 di settembre, e le temperature ancora sono da piena estate.

0: you sleep.
1: Anche se ormai un tormentone unico di una stagione non esiste più, ce ne sono tanti diversi. Comunque, per noi questo è un po' il singolo che ci rimarrà. Eh sì, ci rimarrà

0: meno 30, meno 29, meno 28, insomma tra pochissimo siamo di nuovo con voi per MP Trend.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo instabile in Puglia con piogge e rovesci per il passaggio di un'area di bassa pressione, fenomeni che poi entro la serata tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi mattinata di domani molto nuvolosa ma con fenomeni nuovamente che torneranno poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime che saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è la Radio Meteo.
4: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto. Ora esatta.
1: Stanno per tornare.
2: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
3: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
4: Quello chi è?
5: Riviera Trend.
4: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose.
6: È così che si fa!
7: Suoniamo la musica che secondo noi merita, nuovissima, che probabilmente non avete ancora ascoltato. E allora stai con noi, siamo nella side, sì. Questa è Happy Trend con quelli di Riviera Trend.

0: c'è una parola che possiamo eliminare? Beh, io direi da dosare molto. Quella che si dice spesso, ti disturbo? Torniamo tra 7 giorni con MP Trend. Abbraccio extra large da tutti noi di Riviera Trend e da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: club sets. Stay tuned.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 12 settembre. Ariete, la luna diventa difficile, invitandovi a confrontarvi con gli altri con maggiore disponibilità. In amore non cercate di avere subito ragione. Toro, la giornata vi spinge a guardare oltre le sicurezze abituali. Sul lavoro un'intuizione può aiutarvi. In amore evitate la possessività. Gemelli, Mercurio sostiene la vostra capacità di comunicare, mentre il trigono con Urano favorisce idee rapide. Sul lavoro potreste trovare una soluzione brillante. Cancro, il buon aspetto tra Sole e Marte sostiene le vostre iniziative, aiutandovi a trasformare un'intuizione in un passo concreto. In amore siete più coinvolti del solito. Leone, Giove nel vostro segno continua a sostenere fiducia e ambizioni, mentre la Luna favorisce incontri e confronti. In amore non sottovalutate un invito. Vergine, il Sole nel vostro segno vi mantiene concentrati, ma il passaggio della Luna in Bilancia vi invita a occuparvi di ciò che riguarda i rapporti sentimentali. Siete una Bilancia, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Mercurio, rendendovi particolarmente attivi. In amore troverete

luglio, per scontato Capricorno, il controllo della situazione in realtà vigono tra Mercurio e Urano funzioni fuori dagli schemi. In l'opposizione tra Mercurio e Nettuno può amplificare dubbi e percezioni, quindi oggi importante sarà distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una domanda c'era: dissipare delle incertezze in amore. L'oroscopo di Azus.

stuff. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.